0: Stai Brando? Ma cazzo si stanca. Respiri, sì. Smarrita! Smuove, sobbalza!
1: Si va su.
0: Guardala. Sangue da sanguino. Durata saziale.